Chatel le gore se mo tsi gametsi ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tshopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le fukola motso gape le fare ke sa le go thomile le tshole le ntshotshonono thatha matsholana le di ya botlhaba.

so jala mo shate le gore sengwe tsi sigametsi ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tshopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le fukola motho gape le fari ke sa le ke go tlhomile le tlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le ya go thabatsa matsha di kona matsa go mo setana wa batho.